Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda.

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.